0: Ciao, Sella, comprerà tutti. Scegliere
1: tanto. Ma c'è un'altra di giro, di cui sta chiusa, quindi al Sarma, per nulla. Dara hani tajah kada kada jadi tu tu terhasan salmau, nha tajah iya tu, ataramiu beri.
0: Allahi.